0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Noi siamo la family.
3: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: non meno di 5 anni per acquisire le skill minime, perché se cambi senza avere una base, torni certo. indietro, perché ti fanno un po' tornare indietro e perdi del tempo. Devi acquisire queste skill minime per poter dire di cambiare e ripartire da dove sei e ricreare un'altra situazione. Anche se adesso il mondo è più veloce, però tolti i corsi, tutte queste cose qua, dopo ci vuole un po' di tempo di esperienza sul
1: io
0: campo, quindi
1: sì.
0: nei lavori ad alto contenuto tecnico secondo me i tempi si dilatano un po'.
2: Allora c'è anche da dire che dipende dal lavoro, cioè dipende, ci sono lavori che esigono come minimo una crescita all'interno dello stesso ruolo per svariati anni prima di acquisire certe skills.
1: Infatti lui parla anche di lavori ad alto contenuto tecnico, ci sta.
2: Poi c'è anche da dire un'altra cosa, io conosco miei amici che hanno in realtà cambiato di mansione, cioè per esempio da una produzione sono passati ad un ufficio tecnico, perché succede anche questo.
1: Io
2: succede
1: adoro le aziende che ti danno la possibilità di cambiare anche mansione in questo caso, sì.
3: Ciao poi. Radio Company, niente, io volevo solo dire che per me cambiare lavoro in Italia è sempre un'impresa, perché poi ti trovi coi CUD da pagare, poi devi ripartire da zero, anche se sei, parlando di operai, se sei un terzo livello, arrivi in un'altra azienda, ti mettono al quinto livello, devi rifarti la gavetta ogni volta, ci sono magari dei ragazzi più giovani che prendono già più di te e non sanno fare un cazzo perché hanno solo lingua e basta, sono iper veloci nell'uso dei computer, ma a manualità siamo a zero, manualità, scelte, decisioni non ci siamo, e tu ti ritrovi magari a 40 anni che hai un bel bagaglio di esperienza e sei là a 1500-1600 euro. Per me se ne possono andare tutti a fare in culo.
1: Perfetto. E buon lunedì, amico, e buon inizio di settimana anche a te.
2: Comunque lui, devo dire che le esperienze probabilmente non erano così tanto belle. Quanto fastidio, ragazzi, domandone. Ma dite la verità adesso, al di là che un capo possa essere molto bravo, molto che faccia squadra, che abita, ma quanto dà fastidio a una persona di una certa età, intendo posso dire 40, 45 anni, 50, non lo so, anche 30, avere un capo più giovane di lui o di lei? Cioè, avere il capo più giovane di te, quanto dà fastidio a qualcuno? Quanto dà fastidio a voi che possa venire lì una persona più giovane di voi, che magari ha in realtà più esperienza, ma che in realtà vi comandi e vi possa dire quello che c'è da fare, nonostante abbia molti anni magari meno di voi?
1: Ma aspetta, dove tu hai più esperienza del tuo titolo, del tuo capo in questo
2: dipende,
1: caso?
2: Dipende, perché non è detto, perché può essere che anche il tuo capo in realtà sia stato messo lì perché magari sa delle cose che tu non sai.
1: Certo, ma allora dipende se stiamo parlando, faccio un esempio, se stiamo parlando di uno stesso ufficio, che ne so, un ufficio amministrativo, tu lavori in amministrazione da 30 anni, arriva la ragazza che è uscita dall'università, si è fatta 5 anni in un'azienda ed è stata presa come responsabile amministrativa, posso capire che ti dà fastidio, perché cioè, magari ti senti un po', che dici, caspita, sono 30 anni che faccio questo lavoro ed eccomi qui, impiegata, lei magari si è laureata da poco, ha fatto una breve esperienza ed è diventata la mia responsabile. Ma qui a me sorge spontanea un'altra domanda.
2: Un altro domandone.
1: Secondo voi l'università, lo studio, i corsi formano veramente per il lavoro? Cioè, nel senso, una persona che ha lavorato 30 anni in una mansione versus una persona che è appena uscita dall'università e si è fatta un bel po' di corsi, hanno lo stesso know-how? Avranno lo stesso percorso?
2: Guarda che non è un mercolemica questo,
1: Cioè, no, ma sono domande così, puoi parlare, ragazzi.
2: Sì, tu hai ragione, ma questa domanda secondo me scatenerà.

0: Solveig qui su Radio Company. Chi l'avrebbe mai detto, ragazzi? Chi l'avrebbe mai detto? Regaliamo la Company Bag e torniamo ufficialmente.
1: Che bello.
0: Carlotta, ma tu ti ricordi come funziona?
1: Allora, scusami, in tutto questo noi stiamo per lanciare il gioco dopo aver lanciato la domanda della polemica,
0: sì.
1: Così boom,
0: boom,
1: tra capo e collo di lunedì. Tra l'altro è arrivato un messaggio che però lo leggiamo dopo, quello di Mickey.
0: Sì, okay? Molto bello,
1: perché
0: devo dire,
1: è molto interessante, molto molto interessante. Ragazzi, è successo, l'avevamo messo in un cassetto ma non l'avevamo chiuso.
0: L'abbiamo riaperto.
1: L'avevamo socchiuso, pronti a riaprirlo.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Detergente bio, intimo delicato. Seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ti giuro.

0: Woman, siete su Radio Company, nella Family, siamo pronti per giocare con il Canta Chi, e con noi al telefono c'è Anna da Padova. Ciao Anna, buongiorno e benvenuta.
1: Ciao.
2: Anna. Ciao Anna. Come va?
0: Come stai? Come va?
1: Un po' così, bene, dai.
2: Ma un po' così perché sei agitata o per altri motivi?
1: No, in un'ansia assurda, guarda.
2: Hai un'ansia?
0: Assurda addirittura?
1: No, vabbè, dai.
2: Allora facciamo così, una scala da 0 a 10. Quanta ansia in questo momento?
1: Beh dai, i 3 minuti di attesa sono stati un po' rilassanti.
0: Sì, hai ragione.
2: Ok,
0: i 3 minuti di attesa certo non hanno aiutato. Capisco.
1: No, vabbè, dai, adesso un po'
2: no, di adesso comunque guarda, sei qua fra amici, non c'è nessuno che ti ascolta, nessuno che ti sente. Sei in un ambiente protetto assolutamente. E facciamo un gioco tra noi, così ti porti a casa magari una company bag senza aver fatto nulla di che. Dai, un giochetto di 8 domande dove ci sono praticamente da indovinare l'artista giusto. Hai un minuto di tempo. Credo che ormai tu le regole le conosca, perché il Canta Chi, se ci ascolti, lo segui da tempo.
1: Certo.
2: Ok, perfetto.
1: Sì.
2: Allora possiamo mettere la sigla. Anna, sei pronta?
1: Pronta.
2: Allora mio tre si parte. 1, 2, 3. Firework, Pink o Katy Perry?
1: Pink.
2: No, Firework, Pink o Katy Perry?
1: Katy Perry.
2: Everybody, NSYNC o Backstreet Boys?
1: Backstreet Boys.
2: Triangolo, Renato Zero o Zucchero?
1: Renato Zero.
2: I Don't Want to Miss a Thing, Metallica o Aerosmith?
1: Metallica.
2: No, Firework, Pink o Katy Perry?
1: Katy Perry.
2: Everybody, NSYNC o Backstreet Boys?
1: Backstreet Boys.
2: Triangolo, Renato Zero o Zucchero?
1: Renato Zero.
2: I Don't Want to Miss a Thing, Metallica o Aerosmith?
1: Aerosmith.
2: Convivendo, Biagio Antonacci o Ligabue?
1: Ligabue.
2: No, Firework, Pink o Katy Perry?
1: Katy Perry.
2: Everybody, NSYNC e Backstreet Boys?
1: Backstreet Boys.
2: Triangolo, Renato Zero, Zucchero?
1: Renato Zero.
2: I Don't Want to Miss a Thing, Metallica, Aerosmith?
1: Aerosmith.
2: Convivendo, Biagio Antonacci, Ligabue?
1: Biagio Antonacci.
2: Islanda, Pinguini Tattici Nucleari o Negrita?
1: Pinguini.
2: Viceversa, Olly o Francesco Gabbani?
1: Francesco Gabbani.
2: Aia, ne mancava una.
0: Oh porca miseria, pensavo avesse finito.
2: No, ne mancava una, no. Purtroppo. Sì. Devo dire, non è stato semplice, perché un minuto di tempo.
1: No, non erano
2: fatti. No, giustamente, sbagliando anche due volte non ce l'hai fatta. Però ci puoi già riprovare da domani, Anna.
1: Va bene.
0: Speriamo di risentirti presto, Anna.
2: La prossima volta magari sarai anche più tranquilla.

0: Lose Myself qui su Radio Company The Bausa, e adesso ci colleghiamo con Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
1: Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: Ciao Paolo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ma buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Zitti, zitti, che sta settimana magari un po' d'autunno ci prova a farsi vedere. Sarebbe anche ora, perché io ieri sono stato al mare, ho fatto il bagno, tutti contenti, ma non va bene, no, non va bene, no, cioè, non facciamo ancora il bagno. Fatto sta che stanno arrivando già un po' di nuvole sulle regioni centro-settentrionali, per il momento senza grandi conseguenze. Domani arrivano però le prime piogge nell'Italia centrale, domani. Per quanto riguarda il nord Italia bisogna aspettare mercoledì sera. A quel punto finalmente una perturbazione non potentissima, ma meglio che niente, comincerà a riportare un po' di pioggia sulle regioni settentrionali, e anche giovedì sarà una giornata a tratti un po' variabile per quanto riguarda anche il nord Italia. Quindi insomma, già mercoledì sera e giovedì arrivano un po' di pioggia al centro nord, poi si spostano anche al sud e le temperature caleranno un po', e dai dai che magari le zanzare ci lasciano un po' più in pace, che io non ne posso più,
0: ecco. No, certamente, grazie mille Paolo.
3: Ciao,
0: ciao, buon lavoro.
1: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
17: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
17: Le piastrelle?
15: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA! Solo

0: Rihanna, White Girl Wasted. Prima di tornare ai vostri messaggi, ragazzi, ma voi lo sapete che la vostra data di nascita può avere un significato? Eh sì, perché c'è il nostro numerologo e noi l'abbiamo conosciuto, tornerà anche a trovarci ed è lui che ve lo fa sapere, perché effettivamente chiedere a lui vi può togliere qualche dubbio. Segnatevi questa data, domenica 25 ottobre ore 16 alla Casa della Musica di Pianiga in provincia di Venezia. Ci sarà Mattia Casarin, il nostro numerologo, con Il Numerologo a Teatro, uno spettacolo tra numerologia, curiosità, risate con la musica dal vivo di Filippo Pigaiani.
1: Esatto, e il numerologo è anche in podcast, ve lo ricordiamo sempre, perché tra l'altro torna sempre in classifica anche su Spotify, perché è veramente molto molto ascoltato,
0: molto.
1: Lo trovate su Strimmo, quindi potete scaricare l'app, lo trovate anche su strimmo.it, ascoltatelo in tutte le piattaforme, si chiama Il Numerologo, così potete già cominciare eventualmente prima dello spettacolo ad allenare un po' la testa e a capire un po' di informazioni che riguardano la numerologia. Per informazioni e aggiornamenti Instagram, Facebook, Mattia Casarin, oppure info@ilnumerologo.it. Tutti i biglietti li trovate su iticket.it, scritto i-ticket.it. Il Numerologo a Teatro, la tua data di nascita non è mai stata così divertente, e quindi potete trovare tutto lo spettacolo a teatro, e mi raccomando seguite sempre Strimmo per il podcast. Va bene?
0: Esatto, tra l'altro come dicevamo Mattia Casarin tornerà questa settimana e quindi potrete anche lì mettervi ufficialmente in modalità numerologia. Detto questo, stavamo parlando di lavoro, siamo partiti chiedendovi ogni quanto sarebbe opportuno cambiare lavoro, cambiare azienda, cambiare mansione, ma da lì poi si sono aperte numerose porte, perché da lì si parlava di avere un titolare più giovane di te,
1: un capo,
0: e quindi quanto
1: anche, quindi
0: sì, un capo.
1: Esatto, che può essere anche il capo reparto, no?
0: Esatto, capo reparto, capo ufficio, che può anche dare fastidio. Da lì devo dire che abbiamo ricevuto un messaggio di un'ascoltatrice, Miki, che dice vogliamo parlare di come puoi stare sulle scatole quando erediti l'azienda di tuo padre e tu arrivi lì bella fresca, giovane, piena di voglia di fare, di cambiare. Ecco quanto sono tutti poi bigotti, magari abituati ad un sistema un po', diciamo, che è sempre lo stesso, lì erediti e stai subito sulle scatole. Anche questo è un tema, eh?
1: Allora, questo è un tema, perché attenzione, perché secondo me da una parte c'è del bigottismo, dall'altra ci sono anche delle esperienze che hanno insegnato ai più grandi che chi eredita un'azienda molto spesso non ha le capacità di chi gliel'ha passata l'azienda, chi gliela ha fatta ereditare.
0: Sì, diciamo,
1: non sempre
0: chi
1: non
0: eredita
1: sempre.
0: Sicuramente, per quanta voglia di fare possa avere, ha anche sicuramente molto da imparare.
1: Io faccio un esempio su tutti, è molto molto eclatante: quando è scomparso Del Vecchio di Luxottica
0: ha ereditato
1: Leonardo Maria Del Vecchio Luxottica, non è detto, ma io mi auguro che sia così invece, ma non è detto che abbia le stesse capacità del padre, no?
0: Cioè, esatto,
1: può essere come non può essere, dipende anche da come è stato formato e da che esperienze ha fatto. Poi
2: allora, se è competente e fa bene il suo lavoro, nessun problema. Se invece comunque lui si fa la bella faccia con l'esperienza altrui, le cose cambiano e mi girano sì le scatole, perché si fa la bella faccia, è responsabile, ha una buona, ottima paga a confronto di me, che magari, e soprattutto sono donna, e continuo e continuerò a ribadirlo, le donne comunque nella maggior parte delle aziende sono comunque sottopagate o meno pagate rispetto agli uomini, quindi avere un capo più giovane, maschio magari, che fa la bella faccia con la mia esperienza mi sta abbastanza sulle scatole. Se invece è bravo, non dico nulla.
1: Ci sta, 333-2688-688, quindi per le vostre esperienze lavorative.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Renzi sono quelli che sono andati ad Abano Terme questo fine settimana a Padova per paparazzare Stefano Conte assieme a Viviana. Che oggi mi si presenta con una voce sexy.
1: Buonasera, no, buongiorno, perché è una voce più serale.
0: Senti,
1: no?
0: Ma
2: non ce puoi fare finta, Viviana, che invece di essere, cioè, invece di essere l'ora del mattino, puoi fare finta che sia, che ne so, alle 21.
1: Esatto.
2: Buonasera.
1: Ciao a tutti, un po' più intimi oggi.
0: Sì, ragazzi, esatto. State con me. Io invidio gli ascoltatori di Radio Company che per le prossime due ore avranno la possibilità di sentire una puntata hot.
1: Sì, la voce
2: adesso
1: è sexy.
2: Sisma volerà in macchina per potersi ascoltare due ore di Company, immagine.
0: Sì.

0: di Viviana. Noi torniamo domani dalle 6:30. Sono le 9 e un minuto. Ciao amici.
1: Radio Company Time.
2: Ciao, a domani.
3: Company Breaking News.
4: Buongiorno Brasile, Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori, festeggia il leader nazionale liberale. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse, in tutto o in parte, nella Francia sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione francese Geffray, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. Emergono ancora dettagli dell'attentato sul volo Fly Dubai dalle indagini in Arabia Saudita, dove viene interrogato il copilota che ha aggredito il comandante. Secondo Channel 12 si fa strada l'ipotesi che il 29enne di passaporto omanita abbia agito da solo. Dopo essersi radicalizzato avrebbe pianificato per mesi l'intervento che doveva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
9: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
10: I nostri partner.
9: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
10: Persone, valori, futuro.
9: BMW Mini Auto Torino.
10: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
9: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
10: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
11: Company.

0: espressione sexy non voluta in realtà, perché questo è l'effetto di Stefano Conte sulle donne, capite cosa fa? Fa perdere la voce, fa perdere la voce, non solo quella, non lo so, a me ha fatto perdere la voce perché è venuto nella mia Abano, abbiamo fatto festa, ci siamo divertiti ed eccoci qua. Come è andato il vostro weekend? Ciao a tutti matti del mattino, io sono Viviana, sono io, anche se non sembra, pure... Cioè, a me fa strano, quando parlo dico oddio, ma chi è questa?
1: Confermo.
0: Confermi. Potrei dire qualunque cosa, tanto non l'ho detto io. Non sono io, non ero io. Potreste non riconoscermi. Ciao Martino, c'è anche lui oggi, come sempre. Io e te io, pane burro, Staschi e Hatch, Thelma e Louise. No, quelle no, che hanno fatto una brutta fine. Formazione originale in questo lunedì 5 ottobre 2026. Dai, ricomincia una nuova settimana. Speriamo che sia bella per tutti voi. Come avete trascorso questo fine settimana? Se volete dircelo, magari vi siete distrutti anche voi in qualche modo, messaggi vocali 333-2688-688. Mamma mia, ci arrivo alla fine. Speriamo, c'è Miley Bass Persuades su Radio Company. Let's go.

0: Gaga, The Dead Dance su Radio Company. Buon lunedì da Viviana, anche se non sembro io con questa voce pseudo sexy non voluta. Sentiamo un matto del matinè, una matta del matinè per quanto riguarda il vostro weekend, come è andato?
1: Buongiorno Company.
0: Ciao.
1: Allora, il mio weekend è andato bene, diciamo, domenica, a parte che ieri sera, avendo una piccolina cagnolina in casa che gironza, sono scivolata,
0: ecco,
1: e mi sono fatta malissimo.
0: Ma come?
1: Alla spalla destra,
0: no.
1: In cui oggi la vedo molto dura nel andare a lavorare.
0: Eccola la scusa ufficiale del lunedì: è colpa del cane, colpa del vino, colpa del mare, no? Diceva Anna Mena. Ciao androide di Viviana, sono stato a delle benedizioni di vino di qualche azienda. Che sante benedizioni, vabbè, ma quello è il sangue di Cristo. Beh, anche nell'ultima cena, scusa, Gesù e gli apostoli cos'è che bevevano? Cosa vi credete? C'era il vino, quindi comunque ha della santità, ha della sacralità, c'è del divino. Ragazzi, se vi va continuate a dirci cosa avete fatto nel weekend al 333-2688-688. Poi ho una classifica molto hot, molto piccante, proprio come la mia voce, sì.

0: È quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito. Questa

0: una bella voce che se ne va, no, che sta anzi piano piano tornando, perché fino all'altro ieri io parlavo a gesti con i sottotitoli, avevo lì interprete, quindi stiamo comunque migliorando. Sentiamo voi matti del mattino, come è andata?
1: Ciao Viviana. Ciao. Il fine settimana, sabato mattina piscina termale, e poi ho dato una mano al mio compagno a svuotare casa di sua madre. Ieri invece ho fatto delle lavatrici, ho studiato un po', che sto facendo un corso per un calo polderale. Il bar dove sono socia, e ho tenuto un po' di contabilità, ho fatto un po' di entrate e uscite di un paio di mesi. Ammazza. E poi alla fine sono andata fuori a mangiare la pizza, e alle 9:30 ero già a letto che dormivo, perché comunque ero stanchissima.
0: Ti credo.

0: buona settimana a tutti.
1: Grazie
0: mille. Il mio weekend è stato sabato a fare una bellissima torta per il compleanno di mia mamma.
1: Oh, auguri.
0: E ieri sono arrivati tutti i miei amici di Chioggia per festeggiarlo. Eravamo in 20 qui al Lido di Venezia, ovviamente con i miei amici del cuore e la mia famiglia.
1: Beh, dai, bellissimo weekend allora anche per te, di festeggiamenti, di sbocci, si sboccia, si beve, ci si diverte. Va bene, continuate, se vi va 3332688688. Ma vorrei anche sapere, secondo voi, qual è la città in Italia in cui si tradisce di più? Dai, che anche quest'anno vince. Provate a indovinare.

0: Che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, che bella vita su Radio Company. Buon lunedì a tutti, matti del mattino. Allora, qual è secondo voi la città in Italia in cui si tradisce di più? Proviamo a indovinare. Vai, sentiamo.
2: Ma secondo me la città dove si tradisce è Napoli.
1: Dici?
2: Sì, sicura.
1: No.
2: Ciao dal Veneto.
1: Ciao dal Veneto. Fuochino per quanto riguarda il Veneto, dai, vi ho aiutato già tantissimo. Super acqua per quanto riguarda Napoli, che non figura neanche nella top 20, cioè ti dico solo questo. Quindi, oh, Napoli, sembrano tanto così, scherzano, ridono, poi alla fine sono fedeli, almeno più di altri. Dai, abbiamo un altro matto del mattino che dice la sua, sentiamolo.
3: Buongiorno Viviana.
1: Ciao.
3: Allora, in Italia non ne sono tanto sicuro, ma sicuramente all'estero, uno è in Corno d'Africa, l'altro in Cornovaglia. Ho dei dubbi sull'Italia, forse Chiavari.
1: Forse, no, acqua, sei proprio fuori strada. C'è chi scrive Treviso, Fuochino. Ammazza, i veneti si danno da fare, eh. Dai, provate a indovinare, tanto è sempre quella dell'anno scorso. Messaggi vocali 333-2688-688.
4: Buongiorno Brasile, Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, è finito il tempo del Partito dei Lavoratori, festeggia il leader nazionale liberale. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione francese Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. Emergono ancora dettagli dell'attentato sul volo Fly Dubai dalle indagini in Arabia Saudita, dove viene interrogato il copilota che ha aggredito il comandante. Secondo Channel 12 si fa strada l'ipotesi che il 29enne di passaporto omanita abbia agito da solo. Dopo essersi radicalizzato, avrebbe pianificato per mesi l'intervento che doveva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Ed è tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Vuoi risparmiare davvero?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi sotto costo?
7: Questo è di più.
6: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
9: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
10: I nostri partner.
9: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
10: Persone, valori, futuro.
9: BMW Mini Auto Torino.
10: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
9: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
10: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
11: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
19: E di interessi?
16: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
20: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: versione di Sam Smith su Radio Company. Ciao a tutti, buon lunedì 5 ottobre. Qual è la città italiana in cui si tradisce di più? Dai, matti del matinè, indovinate.
1: Ehi tu, donna con voce sexy,
0: sì,
1: esci subito dal corpo della Vivi.
0: Ecco, infatti, dai, sono posseduta oggi da questa ragazza sexy che non mi appartiene. Con questa voce uscirà dal mio corpo, secondo me domani. Oggi ancora me la tengo. Vai, ancora.
2: Buongiorno
0: Bibiafona. Ciao,
2: Bibiafona. Sta proprio bene questa voce.
0: Grazie.
2: Non mi sta male.
0: Me la
2: comunque
0: tengo.
2: Secondo me è Trieste dove si tradisce di più.
0: Dici?
2: Non so perché, ma con la mia memoria mi sembra di ricordare che fosse Trieste. No, buona giornata.
0: Ciao.
3: Bello far l'amore da Trieste in giù.
0: È per questo, perché la Raffa ci ha cantato così tante volte questa canzone. Ma mi sa che andrebbe cambiata un attimino la città, vero? Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Eh no, dai, lo faccio indovinare a voi, anche se più o meno alcuni

0: Non è neanche Verona. Marta ci scrive: ciao Matti, se è quella dell'anno scorso non ricordo se era Venezia o Padova.
1: Ciao, no, compagni, secondo me la città dove si tradisce più senz'altro è Verona.
0: Verona? No, no, non è neanche Verona. Allora, Padova comunque è al quarto posto, ragazzi. Trieste in giù. Venezia è al decimo posto. Quindi, cari veneti, vi date un da fa. Mamma, ma c'avete un da fare durante il giorno? Vado a giocare a calcetto, se come no. Ho un turno in più al lavoro, devo fare gli straordinari. Non vi crediamo. 333-2688-688. La città veneta, dai, ormai l'abbiamo detto, in cui si tradisce di più, ce lo dite voi tra pochissimo.

0: con Don't Stop su Radio Company. Tanti messaggi, tanti vocali per quanto riguarda la città in cui si tradisce di più. State provando a indovinare, dai, ormai direi che quasi tutti ci siete arrivati. Sentiamo.
1: Ciao Viviana. Ciao. Per me è Belluno.
0: No, non è Belluno. Dai, lo dice pure il nome, Belluno. Sono monogami. Vai ancora.
2: È Treviso.
0: No.
2: Treviso. O Vicenza.
0: Vicenza. È Vicenza, dai che avete indovinato. Finalmente ci siete
3: Ciao,
0: arrivati.
3: Bibi. Ciao. Ai. Dove sto io? È Vicenza, ecco. La regione dove che si tradisce di più, purtroppo.
0: La città.
3: Ciao a tutti.
0: In cui
4: Buongiorno
0: si tradisce di più,
4: company.
0: Sì, vai.
4: Secondo me è Vicenza.
0: Brava.
4: Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
4: Ciao, sono Laura da Udine.
0: Ciao.
5: Se non ricordo male, dovrebbe essere ancora Vicenza. Casa mia, tra l'altro.
0: Ah, vedi? Guarda che secondo questa classifica noi proprio dei vicentini, ma anche delle vicentine, non ci possiamo fidare. Roma invece è al 20° posto, quindi le romane invece fedeli, affidabili, vedi come siamo noi. Tra poco
6: Ciao, Viviana,
0: vi spiego anche perché.
6: Che sì. Sento molto criticata è Vicenza.
0: È proprio Vicenza.
6: Non so, sento parlare di queste cose e mi dicono tutti che, cioè tutti, si sente in giro che dicono che la città con più tradimenti è Vicenza.
0: Ah, allora si sente in giro questa cosa, è una diceria ormai presa proprio come cosa vera. Tante corna a Vicenza? Tra poco vi spiego perché.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme
1: per una grande emozione.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ash, serenamente il nostro successo del presente e dal passato, Ashford & Simpson con Solid. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Bene, scali fragili, stick e spirali d'oro.
3: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
4: alle 13, dal lunedì al venerdì, su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
4: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo!
4: Dal lunedì al venerdì su Radio Company c'è il Belli Conte Show 4.0.
3: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: dalla città in cui si tradisce di più. Dai, che ormai abbiamo capito qual è. Vai, Matti, sentiamo voi.
1: Buongiorno, Vivi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, Matti.
0: Ciao, buon lunedì.
1: Secondo me è Vicenza.
0: Eh sì, è Vicenza.
1: Che ne dici? Indovinato?
0: Hai indovinato.
1: Cosa vinco?
0: Un paio di corna.
1: Ciao da Maura.
0: Ciao, Maura. Sì, è proprio Vicenza. E vai ancora, un altro
2: Vivi,
0: matto. Sì.
2: Vicenza, Vicenza. È Vicenza tutto quanto di mentalità aperta, purtroppo.
0: Ah, è per questo?
2: Vabbè, sono di Vicenza anch'io, quindi va benissimo.
0: Che farà culo. Adesso si chiama mentalità aperta. Mannaggia. Allora, i motivi per cui Vicenza è la città italiana in cui si tradisce di più per la seconda volta, quindi fa anche il bis, è un mix di riservatezza. Ah, omertosi siete, ma siete peggio dei siculi. Io l'ho... Hai visto per caso mio marito con una... Io ho visto niente, muto. No, il punto è che in realtà i vicentini sono quelli più iscritti, cioè come numero, cioè il maggior numero di vicentini iscritti a questa piattaforma che si chiama Ashley Madison, proprio perché essendo una città non tanto grande è facile incontrare persone che si conoscono, e allora si cerca di farlo in un modo un po' alternativo per non farsi beccare

0: Ecco, commozione finita, anche cerebrale, sì. In tutto questo. Allora, oggi è lunedì, ve ne siete accorti? Un lunedì uggioso, oltretutto. Un lunedì già, col brutto tempo.
1: Già è sempre difficile, potremmo abolirlo. Tra l'altro, sapete che 444 anni fa, siccome era nato il calendario gregoriano e quindi bisognava mettersi in pari con il calendario, hanno saltato 15 giorni. Siamo passati dal 2 ottobre tipo al 16.
0: Praticamente da un lunedì a un lunedì.
1: E allora rimettiamoci in pari e togliamoli sti lunedì.
0: Com'era 444 gatti in fila per 60 con il resto di 20?
1: più o meno. Invece, siccome è lunedì, vorremmo provare insieme a voi, lo facciamo tra poco, una nuova rubrichetta. Nuova rubrichina, sì. Dove voi sarete i protagonisti. Quindi restate.
0: Sì. Ma così non anticipiamo niente?
1: Spieghiamo con calma dopo. Intanto però segnatevi il numero perché vi servirà, che è il 3332 688 688.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: stupid song could ever
1: è
0: say.
1: L'ultimo singolo di Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song, tra l'altro singolo che è già in vetta, è uscito una decina di giorni fa, un mesetto fa forse, è già in vetta tutte le classifiche del mondo. Stavo leggendo qualche curiosità, è nato un momento in cui lei era molto stanca, aveva il jet lag, ha detto che faccio, scrivo una canzone.
2: Ma
1: hit,
2: sì, certo. Certo, poi chissà cosa scrivono di ste canzoni, perché no magari sono in aereo, scrivono la canzone. Boh, io li invidio molto.
1: Lei stanchissima fa la hit, noi stanchissimi sbaviamo per strada, inciampiamo, però facciamo schifo.
2: Se qualcuno ci riprende possiamo diventare almeno dei buoni meme, ecco.
1: Ah sì, quello sicuramente, potremmo diventare virali per quanto schifo facciamo. Amici, state ascoltando Radio Company, buongiorno. Giuli Pego, Leo e Martino in regia, ve l'abbiamo anticipato poco fa, proprio perché noi comuni mortali di lunedì sbaviamo, inciampiamo, sì, e ci si mettono sopra un sacco di cose, perché poi magari c'è la riunione, c'è la pioggia,
2: sì,
1: c'è il collega che c'è la macchinetta del caffè che non funziona.
2: Ma sì,
1: è veramente...
2: il laccio della scarpa che si è rotto e girate con una galoscia e una scarpa.
1: Il bambino, non so se te l'avevo detto, però oggi mi servivano i fogli A4 per il compito, se no non lo posso fare. Il bambino!
2: Oppure cose che sono successe durante il weekend, oppure la lavatrice che si è rotta di sabato mattina, ecco, nessuno ve la aggiusterà.
1: Noi oggi proviamo a lanciare la scossa
2: Buzz. Allora, praticamente...
1: potremmo chiamarla la rubrica Buzz.
2: non lo so, però voglio dire, il lunedì serve una scossa per riuscire a scrollarsi di dosso tutte queste problematiche e cominciare una settimana.
1: E allora le istruzioni sono molto semplici: ci mandate un messaggio, preferibilmente vocale, e poi capirete perché, ma se non potete va bene anche scritto, che comincia con "ho bisogno di una scossa perché..." puntini.
2: Qualsiasi cose che vi sono successe, stati d'animo e cose varie della giornata di oggi, al 3332 688 688. Ho bisogno di una scossa perché...

0: Jennifer Lopez con Love Don't Cost a Thing. 11:32, signori, la sentite? La sentite la carica?
1: Sì.
0: Tutto questo accadrà tra pochissimo. Avete gli ultimi minuti per

0: raccomando, che vi butta fuori ancora più carica. Tra pochissimo, se la carica non ce l'avete voi, lo scossone ve lo daremo noi.
1: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
2: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da iperceramica.
8: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
8: E di interessi?
7: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Vuoi risparmiare davvero?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi sotto costo?
12: Questo è di più.
11: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo

0: Geisha, questo è Timber, quello che sia, ma è arrivato il momento.
1: È arrivato quel momento, signore e signori. Chiediamo di cominciare, perché abbiamo un nuovo rubrichino oggi e finalmente possiamo leggere i vostri messaggi scritti e ascoltare anche un paio di vocali che cominciano con: ho bisogno di una scossa, perché puntini. Allora, siccome è lunedì, signori,
0: sì,
1: c'è bisogno di un pochino di carica.
0: Dai, si comincia!
1: Ho bisogno di una scossa perché compio gli anni, ma devo lavorare fino alle 7.
0: Sì!
2: Ho bisogno di una scossa perché mancano solo 80 giorni a Natale e ho tante robe da fare ancora.
1: E chi se ne frega?
3: Ho bisogno di una scossa perché si è inceppato il computer e sto lavorando.

0: ha vomitato sulle scarpe mentre stavo uscendo in ritardo.
1: Molto bene, ho bisogno di una scossa, perché sono sveglia dalle 6 e ho già sonno di nuovo.
0: Ho bisogno di una scossa perché ho lasciato la moca sul fornello ed è esplosa.
1: Ho bisogno di una scossa perché devo andare in palestra, ma sto cercando scuse da un'ora e mezza.
0: Poi continua.
1: Ho bisogno di una scossa perché devo fare le pulizie, ma non ne ho voglia.
0: Ho bisogno di una scossa perché ho fatto la doccia fredda, ma non è servito a niente.
1: Ho bisogno di una scossa perché sono al lavoro, sto contando già i minuti per uscire, ma ho appena cominciato.

0: Per cui se volete continuare a mandare dei messaggi, non lo so, però...
1: Quello potete sicuramente farlo, mi raccomando, perché ogni lunedì, se vi piace, se avete bisogno di un pochino di carica, se avete bisogno di un po' di gas, cercheremo di darvelo noi. Grazie.

0: Giorgia, Giorgia compara fulmini,
1: la Giorgioetta.
0: Piove, piove, effettivamente.
1: Certo,
0: così,
1: se non
0: così.
1: Abbiamo l'ombrello, ci si bagnerà insieme stanotte. 11:52. Buongiorno, amici, state ascoltando Snack. Continuano ad arrivare tanti dei vostri messaggi sulla scossa. Siamo molto contenti che vi sia piaciuta. Ovviamente, poi piano piano perfezioniamo. Ma una piccola precisazione da farvi.
0: Ma mi raccomando, mandate messaggi vocali. Se potete, veramente mandate messaggi vocali, perché così sentiamo la vostra, il vostro bisogno di scossa. Perché lunedì prossimo, ovviamente, si ripresenterà.
1: Ecco, magari pian piano poi insomma entrerà nella nostra quotidianità questa cosa, quindi ve lo ridiremo e impareremo a conoscere questo momento tutti insieme. Sappiate già da adesso che il lunedì potete cominciare con i vostri messaggi vocali già dalle 11, già sì. Appena cominciamo, poi la scossa magari la facciamo dopo mezz'oretta, ma voi se avete la possibilità di mandare un messaggio fatelo già da subito.
0: Perfetto, allora la scossa ci dà l'appuntamento alla settimana prossima, ma noi rimaniamo qui.
2: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company.

0: con On My Soul, il nostro successo del presente e dal passato, Curiosity Kill the Cat con Ordinary Day.
1: Allora, a proposito di lunedì, abbiamo bisogno di nuove idee, Cercolo. Di nuove cose che ci alleggeriscano un po' la vita.
0: Mi viene già il magone.
1: Una nuova invenzione per voi, veramente vi cambierà la vita.
0: Il magone.
1: Vi cambierà la vita.
0: Voglio andare via.
1: Senza cambiare.
0: Voglio andare via. Le 12 da un minuto, tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Il leader spagnolo spera in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per la protesta che ha innescato la crisi di governo, partita dalla bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. Le destre sudamericane si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno dalle presidenziali in Brasile con il 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, rispetto al quale entrambi manifestano ottimismo.
5: Boa noite pra todo mundo, tô muito feliz de verdade.
6: Ma eu também já pensei isso outra vez, eu lembro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Company.
9: Radio Company. Che passa?

0: con questa agua. E proprio,
1: scusami, volevo... No, devo un attimo leggere il testo perché ho sentito una cosa a un certo punto.
0: Sì, beh, lo sapevo.
1: Ah no, ta secca.
0: Ah, ecco, okay. Ecco, non voglio sapere cosa avevi intuito.
1: No, la sega. Perché è Maluma, Shakira? No,
0: ma sai che Maluma,
1: secca.
0: Maluma sex symbol, cioè voglio dire, magari un po' così, ma
1: beh, guarda che è comunque un po' zozza, eh.
0: Chi?
1: Ho bisogno di acqua, voglio l'acqua perché ho sete e lui le dice "stai secca". Bel vai testo, a... grazie. In sì. spagnolo suona tutto comunque un pochino meglio.
0: L'importante in tante canzoni è non comprendere quello che stanno dicendo.
1: Questa è una grande verità. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, scavallato mezzogiorno da 7 minuti, Giulia Pego, Leo e Martino, anticipato pochi minuti fa che vi avremmo parlato di un'invenzione rivoluzionaria.
0: Ma sì, perché finalmente è stato inventato un capo d'abbigliamento che ci cambierà le abitudini. Il lunedì mattina non dovremmo più prendere le magliette lasciate lì dal weekend, annusare l'ascella e dire "la posso mettere ancora?". No!
1: Lo posso mettere ancora. Il problema è che tanti dicono sì, anche quando la risposta dovrebbe essere no.
0: La famosa domanda è "regge?". Sì, regge e via.
1: Bene, perché?
0: Perché è stata creata la maglietta che sfida l'igiene, cari amiche e cari amici. Si chiama Airshirt V5.0.
1: Ma nome semplice.
0: Sì, e promette un mese senza lavaggi.
1: Eccolo. Perché sì, Alberto sì. Angela?
0: Perché veramente.
1: Un mese senza lavaggi. Senza lavaggi della maglietta o anche tu puoi non
0: ma
1: lavarti?
0: Ma cosa ti lavi a fare se fuori non si sente? Tanto la maglietta certo. trattiene tutto. È una specie di guaina che ti...
1: E che cosa succede dopo un mese? Allora, perché questo mi sì. chiede. Arriva tutta la puzza che non è uscita in un mese, esce tutta de botto.
0: Allora ti vendono anche una specie di camera stagna in cui tu okay. devi togliere la maglietta. C'è un giubbottone in cui devi togliere la maglietta. Però grazie ai speciali elementi come rame, argento, zinco, oro, cenere vulcanica e due ingredienti segreti intrecciati nelle fibre, voi praticamente ve la mettete per 30 giorni, non puzza, potete andare in palestra. Ah. Va benissimo per i figli adolescenti che hanno quegli odori allucinanti.
1: Non sono convinta, nel senso che allora
0: tu devi provarla, allora, prima non puoi dirlo così.
1: Il fatto che la maglietta non puzzi ci sta. Sì. Il punto è che soprattutto se ha maniche corte comunque c'è uno spiffero tra la maglietta e l'ascella, sì. capito? Quindi la maglia non puzza, ma tu sotto comunque magari lavati.
0: Allora innanzitutto,
1: perché io già vedo gli zozzoni che dicono "oh, finalmente posso non lavarmi mai più".
0: Vedi no, no, puoi, perché la cenere vulcanica, dicono, agisce invece come una spugna porosa interna capace di assorbire l'umidità e gli odori esterni, quindi si gonfia.
1: Potremmo vendere barattoli di cenere vulcanica, sì. che uno si tira sotto le ascelle.
0: Sì, meraviglioso. Al modico.
1: Che schifo.
0: Sì, potremmo chiamarlo talco vulcanico.
1: Basta,

Animal, il disco di Cat's Eye qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora è risaputo, è arcinoto che il sottoscritto è un essere vivente assolutamente poco social, nel senso che lo sono stato per un po' i primi anni in cui c'era Facebook, roba vecchia ormai, in cui magari si pubblicavano le classiche foto che riguardavano il lavoro, che riguardavano qualche momento della vita privata, pochi devo dire la verità, e magari si scrivevano dei commenti sulle situazioni, su quello che capita o quello che capitava. Ora i social sono cambiati, sono totalmente, cioè se ne fa un uso diverso, le nuove generazioni li usano in modo diverso, tant'è vero che chi alla fine usa Facebook è anche considerato forse una persona un po' antiquata, diciamo, appartenente ad un'altra epoca. Ma non è questo il problema. Il problema, o quantomeno la questione, riguarda certi fenomeni, certe situazioni, certe mode, certi trend che poi si sviluppano nel fatto di proporre un'immagine di se stessi che non è esattamente quella reale, diciamo, quella che ci contraddistingue. E ci sono delle cose, tipo ad esempio questo, il soft launch, che io non sapevo esistesse, ma alla fine fa parte, diciamo, di quello che una persona vuole costruire come immagine attorno a se stessa. Esattamente, sono quelle foto, e ne ho viste alcune, non capivo esattamente qual era lo scopo, ma in realtà lo interpretavo in modo abbastanza innocente, cioè due calici, tramonto, comunque aperitivo, e due calici, due persone che fanno una, cioè una roba normale, due persone che fanno un aperitivo, che stanno insieme un po' di tempo, che condividono delle cose insieme. In realtà no, molto spesso il secondo calice non appartiene a nessuno, cioè c'è una sola persona che sta facendo da sola l'aperitivo, e per costruire un'immagine, diciamo, un po' più sostenuta, un po' più raffinata, un po' più socievole e social di se stessa, anziché mettere un solo calice dicendo oh sto bene da solo, da sola, ne mette un altro per far capire che probabilmente c'è qualcun altro, e quindi in un certo senso è in qualche modo desiderato o desiderata inserito in un contesto. Io non sapevo che ci si facessero tutte ste pippe sui social, vedi perché poi alla fine ho lasciato tutto quanto da parte, eh?

0: Doveva il disco di Klingan Day. Adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. La decisione dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa di venerdì in Parlamento, le proteste nel paese e le consultazioni con i membri del suo governo. Sánchez ha invitato i cittadini a scegliere tra un'ondata di estrema destra o una maggioranza progressista e ha rivendicato di aver lottato contro la peggiore opposizione della storia della Spagna. A tra poco.
0: Grazie Egidio Ferrante, adesso Tommaso Paradiso.

0: Soul Days qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi e zero discussioni, e tra poco arriva quel momento lì là.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
11: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
11: E di interessi?
10: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Company brutti ma simpatici, mi è così capitato sotto mano un articolo tra i vari articoli di politica, di carburanti e così via, che ormai insomma basta, me ne è capitato uno che dice così: il programma della lavatrice che usano quasi tutti per tutti i tipi di bucato. E c'è un programma particolare, ci ho letto un po' di cose ma non ci ho capito niente, sta di fatto che usare tutto per quello per i sintetici non va bene, perché il cotone c'ha delle cose che insomma è meglio non fargli provare sul programma dei sintetici, quindi bisogna saper scegliere e soprattutto bisogna saperla fare una lavatrice. Bisogna saperla fare. Io ammetto candidamente di non aver mai fatto in tutta la mia vita una sola lavatrice e di avere una fifa bestiale di farla, perché siccome ho quattro cose da vestire, se poi me le rovino, cioè poi me ne pento e quindi ci sto male. Poi ci sono anche altre cose in casa da lavare e rischierei magari di fare qualcosa che non devo fare. È vero che anche le lavatrici di oggi ti danno una mano un po', cioè ti aiutano, non sono più come quelle di una volta, schiaccia lì e se hai sbagliato sono cavoli tuoi. Fanno delle cose che ti permettono in qualche modo di scegliere meglio il programma e come utilizzarle. Ho fatto un po' di sondaggi qui all'interno e sono in minoranza, perché ad esempio Jimbo la lavatrice la sa fare. A che età hai imparato a fare la lavatrice, Jimbo?
1: Zero più.
0: No, come zero più? Come zero più?
1: In realtà
0: 19 anni, bravo. Sai che questa cosa ti fa onore, perché rappresenta un livello di emancipazione livello pro più, secondo me. Cioè se devi andare a vivere da solo, questa è una cosa che effettivamente è essenziale. Se la sai fare vuol dire che sei andato a vivere da solo, comunque hai vissuto da solo già da giovane, estremamente giovane. Allora 333 2 688 688, WhatsApp scritti oppure vocali. Sapete fare una lavatrice? A che età avete imparato? Cioè qual è stata la vostra prima lavatrice? Non è una domanda così scontata, così banale, perché ci sono moltissime persone e non soltanto uomini, cioè non è soltanto una questione puramente maschile. Ci sono tante persone che non hanno mai imparato, non l'hanno mai fatta o non ne hanno mai avuto bisogno, perché se uno non ne ha bisogno magari manco impara. 333 2 688 688, domanda molto semplice: la sapete fare una lavatrice? A che età avete imparato? Cioè quale è stata la vostra prima lavatrice, più o meno? Ce lo fate sapere, grazie amici.

0: Shy, Me and You, David Guetta con Hypatone qui a Radio Company, l'ultima simpatici. Vedi che alla fine il trucco c'è, perché Jimbo, io la so fare la lavatrice, guarda che io ho il mago del calzino, la mutanda lì a posto. Mi fa fuori onda, sì, però le cose che mi fanno un po' più paura da lavare, quelle più delicate le porto a mamma. E allora, ma non è così che funziona veramente, però, dai. Allora, vi abbiamo chiesto se sapete banalmente, che non è una cosa banale, fare una lavatrice. E a che età avete anche imparato? Via WhatsApp, scritti vocali, 333-2688-688. Ci scrivono, ciao, anch'io mai fatta una, ma voglio imparare, ho 22 anni, Silvia, va bene, se farò la lavatrice usare lo stesso programma per tutti gli indumenti, allora sì, ho imparato intorno ai 20 anni. Ciao bellissimi. Sì, al di là dei programmi, io forse l'ho già detto una volta, c'ho questa cosa che sono daltonico e quindi questa cosa qui non fa nient'altro che aumentare i miei problemi quando si tratta di questo tipo di attività, perché è vero che esiste quello che cattura il colore, quella roba lì, però cioè io vorrei fare le cose fatte bene, cioè se c'ho questo difetto qua non è che posso permettermi di far cose che non posso fare. Sono 15 anni che faccio lavatrici perché sono 15 anni che vivo da solo. Ciao da Michele, va bene? Purtroppo sì, la so fare, ho iniziato quando avevo 14-15 anni. Il brutto è che quello che ti tocca fare dopo la lavatrice, cioè stendere e stirare, Eva, è vero, anche quella, cioè quella forse è la cosa più lunga e forse anche quella più noiosa. Sentiamo.
1: Ma il problema è lavare i capi in sintetico con un programma, diciamo, per i capi di cotone, perché? Non inverso. Perché naturalmente più... cotone lo puoi lavare anche ad alte temperature, certo. Invece sintetico va usato programma delicato.
0: Certo, però l'articolo proprio diceva che è meglio non usare il programma dei sintetici per tutto, perché il cotone ha bisogno di altre cose, quindi bisognerebbe... Cioè potremmo fare tipo un circolo del cucito, ad esempio. Io ho imparato da piccolissimo perché mia mamma mi ha insegnato, perché non si può mai sapere, giusto, c'ha ragione. Poi dai 16 anni in su, causa forza lavorativa, mi sono dovuto arrangiare perché stavo via da casa per lunghi periodi. A 18 ho avuto casa mia e ben sono venuti gli insegnamenti di mia mamma. Devo anche aggiungere che sono cresciuto con le lavatrici, poiché in 40 anni sono cambiate. Vabbè, sì, certo, la tecnologia, le cose cambiano, qui era una roba che girava e poi ci hanno fatto i programmi, dai, è normale. 333-2688-688, la sapete fare una lavatrice? A che età avete imparato? Qual è stata più o meno l'età in cui avete fatto la vostra prima volta? Qui si parla ovviamente di lavatrici. 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali.

0: Abbiamo un ascoltatore che probabilmente, diciamo, si attirerà qualche commento negativo da qualche ascoltatore, però è stato estremamente sincero, ha detto, ha scritto una sua verità e io ve la leggo. Ciao Andrea, 43 anni, sposato, mai fatta, non ci tengo ad imparare perché quando impari a fare una cosa da sposato sei un uomo finito. È un po' come qui in radio da noi, no? Quando impari a fare una cosa, poi ti tocca farla sempre a te, cioè, capito? Quindi qui dentro nessuno sa fare niente, perché sennò la devi fare tu dopo, no? Ho fatto la lavastoviglie una volta quando mia moglie aveva le nausee e dovevo farlo ogni mezzogiorno. E ora devo farlo ogni mezzogiorno. Mannaggia a me quando ho imparato. Ciao. Per la serie è meglio non saper far niente, nessuno ti chiede niente. Però vabbè, insomma, la vita è un po' strana. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre, respinta anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Adi Spa, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'area a caldo in vista dell'udienza della Cassazione fissata per il 20 ottobre. A più tardi.
0: Grazie Egidio Ferrante, adesso una pausa per noi.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: qui a Radio Company, brutti ma simpatici. E allora chiudiamo questa cosa che riguardava le lavatrici. Vi abbiamo chiesto a che età, quando avete iniziato a fare la prima lavatrice. Ci scrivono: sì, ho imparato a mie spese, purtroppo. Prima lavatrice, appena iniziato a convivere, perché a casa mia ognuno sa fare tutto. Beh, è giusto così, cioè nel senso che ci si dà una mano. Come esattamente un altro ascoltatore dice così: io sono sposato e preparo la lavastoviglie, mentre la moglie la svuota, lei prepara la lavatrice e io la stendo, così ci si aiuta. Così si fa, è giusto. Ciao Pietro, 15 anni, purtroppo, perché i miei erano divorziati e mamma lavorava lontano da casa, Omar di Padova. Poi io la lavatrice la sapevo cavalcare, le prime lavatrici che sono venute fuori mia madre l'ha comprata da subito, e quando facevo la centrifuga la lavatrice cominciava a passeggiare. Sì, quelle più vecchie. Mia mamma mi prendeva, mi metteva sopra, io la cavalcavo la lavatrice, mi piaceva tantissimo. Vedi le prime esperienze che si fanno, cioè inizia a prendere confidenza con l'elettrodomestico. Ho imparato a fare la lavatrice quando sono andato a vivere a Londra, quindi all'età di 24 anni. Ciao! Va bene, grazie a voi per i vostri messaggi. 17 e 3 minuti, amici.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: DJ Catch qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi e zero discussioni. Saluto e mando un abbraccio anche a Stefano Ferrari, che te l'ho detto che si sente solo, manda le foto a me della sua vacanza. Ma perché di solito queste cose si mandano ad amici e parenti, amici veri, quelli con i quali poi condividi queste foto della vacanza che poi nessuno alla fine vuole veramente vedere, e mi manda le grigliate. Ma puoi mandare le grigliate a uno che non ha neanche pranzato oggi? Scusa, ma puoi fare questa cosa qui? Io non lo so, guarda, anche quando non c'è riesce a essere esattamente Stefano Ferrari.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

Allora, sabato 24 ottobre succede una cosa che succede tutti gli anni, ma che potrebbe essere in discussione, lo è in effetti dal 2019, cioè finisce l'ora legale. Questo è il mese in cui appunto poi c'è questo, la lancetta mi torna indietro, quindi passa dalle 3 alle 2, e come ogni anno si riaprono un po' le discussioni che riguardano questa cosa. Ad esempio Trump negli Stati Uniti la vorrebbe abolire l'ora solare, vorrebbe mantenere sempre l'ora legale. Per quale motivo? Perché dice: se c'è più luce c'è meno criminalità. E poi, scusate, una cosa così, un piccolo dettaglio, siccome lui è un appassionato golfista e c'è anche un business su questa cosa, c'ha molti campi da golf, molti resort e così via, questa cosa potrebbe generare qualcosa come un miliardo in più di dollari di fatturato per questo business. Perché? Perché la gente finisce dal lavoro, c'è ancora un po' di luce e quindi magari ne approfitta per andare a giocare a golf, chi ovviamente lo fa come routine. Il problema qual è? Che dall'altro lato, chi in questa situazione ci si sveglia la mattina che il sole praticamente deve ancora sorgere o sta appena sorgendo, quindi da un punto di vista biologico è un po' sconsigliato, perché il corpo umano ha bisogno della luce per potersi svegliare, un po' come le galline che quando vedono il sole si riattivano. E quindi c'è questa cosa qui per cui si decide: sì, effettivamente ci sarebbe più socialità con più luce solare, ma dal punto di vista personale ci sarebbe una regressione dal punto di vista della salute, quindi non andrebbe molto bene. In Europa stanno decidendo dal 2019 se mantenerla oppure levarla, e per come vanno le cose, secondo me non decideranno mai.

0: Once, Topi e Carte Blanche. Ho imparato che si dice carte dal gelato, grazie gelato. E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia nel secondo trimestre del 2026, la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. In calo la propensione al risparmio e il potere d'acquisto delle famiglie. Il deficit migliora al 2% del PIL, cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto al 2025. A tra poco.
0: Grazie Egidio Ferrante, adesso Marrakesh, Gue.

0: Marrakesh e Gue Casini, e tra poco invece torna anche Cervelli in Fuga. Proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
4: Più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su Live Ticket. .it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.

0: Dance Monkey, Tones and I, adesso finalmente cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Ringraziamo SVP San Marco Petroli che anche questa sera ci permette di regalarvi 50 euro di buoni carburanti, ovviamente che potrete utilizzare per la F101 o il Revo, dipende dalla vostra auto, dipende dalle vostre preferenze. In ogni caso questa settimana si riparte con 5 nuove categorie da scegliere via WhatsApp al 333-2688-688. Ovviamente poi noi vi chiameremo, vi faremo la domanda in diretta relativa alla categoria più votata del giorno, che sarà anche quella che dovreste aver scelto voi, e vi daremo tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta è quella giusta, poi i 50 euro di buoni carburante SMP arrivano a casa vostra. Le categorie sono queste, vediamo un po'. Allora, Linkin Park, cucina lombarda, letteratura, Luca Marinelli e astronomia. Sceglietene una, scrivetecela al 333-2688-688. Le ripeto, Linkin Park, cucina lombarda, letteratura, Luca Marinelli oppure astronomia. 333-2688-688, amici, vi aspettiamo.

0: Ma cervelli in fuga, la seconda parte. La categoria più votata di oggi è Linkin Park e gioca con noi Matilde, studentessa di liceo artistico. Ciao Matilde, benvenuta.
1: Ciao.
0: Come va?
1: Bene, bene.
0: Bene. È un luogo comune che chi studia liceo artistico sia una persona che sa disegnare bene. No, beh, quelle
1: cose. Sì,
0: ok, quindi cioè, te la cavi, è roba tua, diciamo, no?
1: Sì, sì, me la cavo.
0: Ok, brava. E anche i Linkin Park sono roba tua, per caso?
1: Sì, mi piacciono.
0: Allora, bene. Allora, ti sto per fare la domanda. Dopo la domanda ti darò le tre opzioni di risposta. E faremo partire il countdown. 10 secondi. E in questi 10 secondi ci devi dare la risposta giusta, cioè con la lettera oppure per esteso. E se la risposta è giusta, ti mandiamo a casa 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. Va bene?
1: Va bene, va bene.
0: Ok, allora andiamo con la categoria Linkin Park. Quale album del 2003 conteneva le canzoni Numb e Faint? A. Hybrid Theory, B. Meteora oppure C. From Zero. Via col tempo.
1: Meteora?
0: Meteora! Sì, Meteora! Sì, sì, sì, brava! Quindi ne sai, brava Matilde, 50 euro di buoni carburante sono tuoi, te li porti a casa e ti arriverà un buono che potrai poi utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati, oppure lo so, dai ai tuoi genitori, a chi vuoi, va bene?
1: E vai!
0: Grande Matilde, ciao, ti vogliamo
2: Brutti
0: bene, buona
2: ma
0: serata!
2: Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato...

0: oggi. Manu Chao viaggiando per il mondo, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di scienza. Il premio Nobel per la medicina del 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e l'optogenetica. Quest'ultima svela come le cellule nervose modellano la memoria, le emozioni e i comportamenti nel cervello, ha spiegato il comitato Nobel riunito a Stoccolma. Domani sarà annunciato il premio per la fisica e il 7 quello per la chimica. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
0: Grazie Egidio, a domani.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, con questo siamo arrivati alla fine, amici. Grazie a tutti voi che siete stati dalle 16 alle 18, lo rifacciamo anche domani, grazie a Jimbo per la parte tecnica, adesso arriva Stefano Conte, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
3: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
2: e Gianluca Pacini.
3: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera. Spot.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: miei set. Perché detto così sai l'importanza. Che roba! Ah. No, è che mi piace Miley, questa nuova versione dove ha tolto il Cyrus perché era in eccesso. Quindi Miley Cyrus Bass Persuaders. La pronuncia è importante, ragazzi. Ritornata, direi, alla grandissima in questo nostro pomeriggio, a partire dalle 18 fino alle 20. Radio Company, ottima musica, si continua tutti quanti insieme, tutti quanti in lista, tutti quanti dove siete voi protagonisti. Noi invece ci facciamo da parte, quindi sigliamo. Va.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, con questo entusiasmo. Arriviamo al lunedì di 5 di ottobre 2026. Salve al popolo che si sposta, che la stragrande maggioranza che in questo momento è in automobile, ha finito di lavorare. Sono tantissimi che come al solito ci sentono, ci ascoltano, hanno terminato la loro giornata e noi arriviamo con l'argomento fra pochissimo per tirarvi in ballo, per chiedervi che cosa ne pensate, perché la vostra soggettività si esprime attraverso le note vocali, quelle che comunque vanno ad arricchire questo nostro pomeriggio insieme. Salve da parte mia Stefano Conte, un saluto anche a Gianluca Pacini.
2: Ciao cuoricino.
0: Toscanaccio maledetto, sempre in regia, pisano di origine, perché scherzo, perché non mettere mai questo odio fra i senesi e i pisani. Ancora con questo campanilismo, siamo nel 2026. Sia mai, vabbè, non si sopportano, quindi. Ci sono dei motivi storici che non ve li voglio raccontare oggi pomeriggio. Abbiamo invece da raccontarvi che ci sarà dell'ottima musica, quella non manca mai. Ci sarà l'occasione e l'opportunità di ascoltare anche l'Happy Vibes, ma là lo scegliete voi. E poi un effetto che ci riempie così nella parte finale della giornata. Saluti anche a quelli che lavorano, saluti anche a quelli, perché se no, se non li salutiamo si offendono, quelli che non stanno facendo niente, piuttosto di chi fa sport. Noi abbiamo gli Swedish House Mafia che ritornano con Licky Lie. Se la vuoi pronunciare un po' in maniera British, Happiness is so sad.

loro set, l'ultimo che hanno tenuto lo show di Ibiza proprio con questa canzone qua. D'altronde insomma ci stava, visto che era la più nuova, l'hanno presentato nell'ultimo appuntamento della stagione in quel della Isla Blanca. Mentre noi siamo arrivati al momento dove come al solito vi lanciamo l'argomento e quindi chiamiamo voi in causa, voi che insomma vi state spostando, perché questa storia che mi è balzata agli occhi come al solito arriva da una chat molto ma molto interessante, visto che vi raccontiamo questa storia di famiglia. Il nome come al solito viene cambiato per mantenere la privacy in realtà di Ettore, che non è Ettore però evidentemente ha un altro nome. Età 86 anni e vedovo, ha 3 figli che vivono lontano e lo chiamano a Natale e a Pasqua. Per 6 anni, giorno e notte, a prendersi cura di lui c'è Daniela, la badante. 8 mesi prima di morire, Ettore la sposa. Quando se ne va, Daniela ottiene la pensione di reversibilità, metà dell'eredità e il diritto di restare nella casa. I figli si sentono derubati, dicono che lei ha approfittato di un uomo fragile e che quel matrimonio era un'operazione. Daniela risponde che in 6 anni nessuno di loro gli è mai cambiato un lenzuolo e che Ettore voleva soltanto non morire solo. Nella lettera lascia con il testamento che lui scrive chi c'era e chi non c'era. E allora vi chiediamo, praticamente, visto che ha preso questa decisione, perché vi abbiamo raccontato tutta questa storia, chi merita di più l'eredità? I figli che si facevano vivi a Natale e solamente a Pasqua, chi ha accudito Ettore per 6 anni? E poi vi aggiungo vicino anche quest'altra domanda: chi ci si sposa 8 mesi prima dalla fine? È amore o convenienza secondo voi? Perché poi c'è questa cosa un po' combattuta, visto che lei sembra che comunque l'abbia accudito negli anni precedenti, poi sì, l'ha sposato nell'ultimo momento, ma secondo voi su questa situazione qua chi merita di più l'eredità? I figli che si facevano vivi a Natale, che comunque dicono lei no, ma la casa aspettava noi, o chi ha accudito Ettore per 6 anni e poi diciamo all'ultimo momento l'ha sposato perché lui non voleva morire da solo? 333-2688-688 per dirci la vostra. Intanto TNF con molto sugo. Stay.

0: il pezzo che avete sentito. Allora mi dispiace, ma i figli sono i figli, il sangue non si cancella. Con 6 anni di lavoro lei è stata pagata per quello che faceva? No, quindi è a posto. Se è stata pagata, secondo questo nostro amico Giuseppe, non doveva ricevere anche l'eredità. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, innanzitutto complimenti perché vi ascolto sempre.
0: Grazie.
1: Siete bravissimi. Luigi da Benevento.
0: Ciao Luigi.
1: Secondo me né uno né l'altro li dia in beneficenza. I figli sono solo sulla carta, spesso e volentieri. Approfittare poi, secondo me, all'ultimo per dire: oh, io ti ho accudito, mo pagami. Neanche è giusto. Era meglio dargli in beneficenza.
0: Però lui, ciao, però lui è stato così, ha deciso di darli e di lasciarli a lei. Però un attimo, sentiamo altri amici in lista con noi, si torna fra pochissimo.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

Take My Breath su Company. Sono le 20:24, quasi 25. Allora, a proposito, sì, l'ora legale è il 25 di ottobre. Lui mi ha fatto una battuta, ho detto sabato, è sabato 25, ma l'ho detta male, mi è uscita male, e qualcuno mi ha fatto sì, perché voi siete molto attenti. E saluto la posso dire la signora Longo? Riprende, no, perché mi piace Marisa Longo. No, attenzione, guarda che non è mica quel giorno lì, ho detto scusa, gli ho risposto, sono rincoglionito. No, non sei rincoglionito, grazie. Grazie per la pietà, ok? Però credimi, ogni tanto sono anche rinco. Allora, grazie alla signora Longo, ma noi andiamo avanti con WhatsApp. WhatsApp. Abbiamo il terrore, no? Quando nostro figlio entra nel mondo social, entra nel mondo delle chat, specialmente con WhatsApp, che è la prima cosa, una delle prime cose che ecco, poi lasciamo star l'età, quello che è giusto, ci sono delle leggi europee, non entro i 13 anni, i 16 anni in America, insomma c'è un po' di tutto, no? È un po' c'è un dibattito attuale su questo argomento, ma noi andiamo direttamente da WhatsApp, perché WhatsApp ha creato il parental control, cioè l'aspetto, o meglio quella funzione di WhatsApp che serve ai genitori per sapere che cosa fanno i propri figli. Ma attenzione, senza andare a interferire sulla privacy, cioè noi genitori non andremo mai a leggere i messaggi, però possiamo vedere su quali gruppi nostro figlio entra, da quali gruppi esce, ok? Capire se questo gruppo sta aumentando a dismisura di nuovo, quindi cioè, siamo un pochettino informati. E difatti diciamo, l'obiettivo dichiarato da WhatsApp è proprio questo, cioè dare ai genitori uno strumento per accompagnare all'utilizzo dell'app da parte dei figli. Quindi se per caso c'è scritto qualcosa tipo che ne so Hamas, qualche punto di domanda, tocca il bambino, qualche potrebbe avere qualche problema, che ne so, Al-Qaeda, capito? Quindi quando vanno su questi gruppi potrebbe essere, scherzi a parte, che non ve lo auguro mai assolutamente, però era per rendere questa idea. C'è anche addirittura la possibilità di poter modificare alcune impostazioni di privacy, ma con un PIN sempre con i genitori. La cosa bella è che potete farlo assieme a vostro figlio. Posso anche chiedervi che rapporto avete con vostro figlio a proposito dei social, a proposito delle chat? Se volete possiamo anche parlarne, così insomma al 3332 688 688, come dico spesso, anche un messaggio da parte di un ascoltatore, da parte vostra, potrebbe essere utile a qualcun altro che sta ascoltando Company in questo momento, perché no? Intanto arriva LB1.

0: su Company, il professore o l'insegnante che vi ricordate di più, perché oggi è il 5 di ottobre e c'è la giornata mondiale dedicata agli insegnanti, quella figura fondamentale della nostra esistenza, soprattutto i primi anni, sia dei primi anni delle elementari, magari delle medie, delle superiori. Allora, tra poco ne parleremo, però vorrei sapere da parte vostra qual è quello che vi ricordate di più. Potete anche dirmi soltanto la materia storia, sappiamo che è quello di storia, se poi vi ricordate anche il suo nome meglio, geografia, italiano, quello che è tecnica, matematica, non lo so, qual è il professore che vi ricordate proprio. Tra poco parleremo di questa figura molto molto importante nella giornata mondiale. Al 3332688688
1: con Nico e Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: proprio la giornata mondiale degli insegnanti. Degli insegnanti, e tra l'altro c'è anche una particolarità. Quest'anno ricorrono i 60 anni dell'anniversario della raccomandazione dell'OIL e dell'UNESCO, cioè sullo status degli insegnanti, adottata nel 1966. 60 anni di attenzione internazionale alla questa figura che è stata fondamentale, che è tuttora fondamentale per la crescita dei nostri figli, per noi tutti, insomma. Ok, quindi un giorno dedicato agli insegnanti, ma al di là delle celebrazioni, istituzioni e quant'altro che è giusto dedicare e celebrare, ci sarà sicuramente un insegnante della vostra vita, quello che fa ricordare la scuola, quello che vi ha dato il consiglio giusto al momento giusto, fa parte della nostra vita, tutti ne abbiamo uno. Sentiamo
1: il professor Romano Travaglini, insegnante alle superiori di inglese. Mi ha fatto amare la materia fin da portarla all'esame come orale. Insegnante eccellente.
0: Signori, la vittoria di un insegnante è questa: quando riescono a trasmettere la propria materia all'alunno, e poi l'alunno se la porta per tutta la vita, oltre magari a qualche materia di esame. Poi,
2: ciao Igor, l'insegnante che mi ricordo di più è quella del liceo, del biennio di italiano e storia e latino e geografia, che era come una mamma chioccia, e ci ha portato anche in gita scolastica Sicilia al teatro greco romano Sera.
0: Che bello.
2: Ciao da Silvia, da Padova.
0: Grazie Silvia, che poi queste figure diventano come sorelle maggiori, come seconde mamme, come zie, cioè, e questo poi è il lato affettivo. Bellissime queste cose. Vogliamo ancora ascoltare i vostri messaggi su questo argomento. Il miglior professore, quello che vi ricorda la scuola, che vi ricorda un momento che ormai fa parte della vostra vita, al 3332 688 688. C'è Alan Walker con Alone.

0: nostra.
1: Gaia con Bossa Nostra su Company. Stiamo parlando di una delle figure più influenti della nostra vita, cioè dell'insegnante, perché oggi c'è la giornata mondiale e tra l'altro quest'anno ricorrono anche i 60 anni dall'anniversario, scusate, dalla raccomandazione dell'UNESCO sullo status dei diritti, doveri, ovviamente, degli insegnanti e comunque del docente in generale. Quindi un grande applauso a tutti gli insegnanti e i professori, che poi nella vita molti partono come insegnanti e poi diventano anche altro, perché poi è la base, tantissimo, e ci avete dato tanto. I messaggi che sono arrivati però mi piacciono molto, al 3332688688. Per esempio, il mitico professore di zootecnica, un professore degno di essere chiamato professore, Luca Capogrossi, nel cuore. Mamma mia, applausi qua, applausi. Se ascolti, un grande saluto, quindi insomma, caro prof, se lei è all'ascolto, perché no. Il mio prof, mentore e mio padre, ex professore di inglese. Mamma mia, Elena, ciao. Che mi ha fatto sudare 20 camicie per ogni brava. E questi sono i migliori insegnamenti, credetemi. Nel senso che non è mai stato largo di complimenti per spronarmi a fare sempre meglio. Ma tra tutti gli insegnanti che ho avuto dall'elementare all'università, ce ne sono molti che porto ancora nel cuore. E invece che, insomma, qualcuno no, qualcuno sì, qualcuno no. Ma ci sta, questo fa parte di tutto, insomma. Elena, un grande abbraccio anche a te. Grazie per i vostri messaggi. Noi ci fermiamo un attimo e torneremo tra poco con un grande successo dal passato.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Fabri Fibra con Goya su Company. Mi devo scusare, saluto Elena che ci ha scritto il messaggio qualche minuto fa sull'insegnante, perché oggi è la giornata mondiale, bellissimo, perché inizia dicendo che il suo mentore è insegnante suo padre, per i no che gli ha, insomma, per i no che gli ha dato, ecco, per la poca, come posso dire, che cosa hai scritto, per i pochi complimenti, però questo è stato modo per spronarmi. Ma il messaggio si concludeva dicendo che quello che praticamente l'insegnante che mi ha aperto la mente insegnandomi a guardare oltre è il prof Loverre di italiano degli ultimi 2 anni di superiori. Lui e il suo camminate guardando in alto e scoprite una città che non avete mai visto. Bellissimo per concludere la prima ora e per concludere naturalmente anche un bel argomento dedicato agli insegnanti. Ma Pacini, che ora abbiamo fatto?
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:04 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

Tingley, Adele su Company, e ora, signori, amanti del cinema, del piccolo, del grande, del medio schermo, delle storie impossibili, amanti di qualsiasi genere, pur di stare seduti in una poltrona, a temperatura giusta con i popcorn, benvenuti al cinema. Al cinema. Noi facciamo questo piccolo teatrino che si chiama Box Office ogni lunedì per ricordare un po' tutti quelli che vanno al cinema, giustamente, eh. E per molti è un appuntamento anche abbastanza fisso. E non è che facciamo tutta la classifica, soltanto le prime tre. Allora, al primo, o meglio, al terzo posto, al primo posto, al... Allora, mi devo mettere d'accordo con me stesso. Facciamo così: al terzo posto del box office di questo weekend arriva Verity, la trama, o meglio, la sceneggiatrice in difficoltà viene ingaggiata come ghostwriter per completare la storia di successo di Verity Crawford, rimasta gravemente ferita in un incidente e quasi catatonica. Tratto da un bestseller diretto da Michael Showalter, il film si vende come un thriller psicologico. Logico. Diciamo un genere anche impegnativo. Secondo posto, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, un ex soldato delle forze speciali, James, quindi ovviamente attore protagonista Brad Pitt in questo caso, si ritira in Alaska con il suo cane da combattimento, Odin. Durante una traversata in un aereo, una tempesta li fa precipitare in una zona selvaggia, costringendoli a un'estrema prova di sopravvivenza tra freddo, animali feroci e ricordi traumatici. Ragazzi, Pacini voleva dirvi il finale, pensate un po', io l'ho bloccato. E andiamo al primo posto! Primo posto è una bomba, incredibile, un film... secondo me è un documentario ed è meraviglioso, bellissimo. Non sono ancora andato a vederlo, ma andrò e già vi consiglio di andare. Si parla di un film ambientato, girato di notte sui tetti di Tel Aviv, che raccoglie 24 testimonianze anonime di soldati ufficiali dell'intelligence israeliana coinvolti nelle operazioni su Gaza dopo il 7 ottobre 2023. Gli intervistati descrivono passo dopo passo come vengono scelti gli obiettivi, quali software e algoritmi si usano e come si calcola in anticipo il numero di civili che potrebbero morire in ogni raid. L'intelligence israeliana è la numero uno al mondo per queste cose. Ho detto un documentario, un film? No, è in realtà un documentario che consiglio di vedere. Molto bene, caro Pacini. Torniamo dal cinema e andiamo ancora nella musica. Torniamo alla radio. E quindi c'è Ed Sheeran.

0: Siamo dal cinema alla radio, ma ritorniamo un attimo al cinema perché parleremo di Jovanotti. Sì, Jovanotti dal 26 di novembre al 7 presenta un docufilm sulla sua vita, che non è un film, nel senso che non è che avete i concerti, i grandi successi, ma è un docufilm, cioè si parlerà anche della sua vita. Sarà molto bella l'incredibile avventura di Jovanotti, che appunto entrerà anche nella sua sfera personale, nel suo mondo personale. Cioè, ci sono dei filmati di tantissimi anni fa, quando partì anche lui da una piccola radio locale a tutti i grandi successi sicuramente, ma anche la vita privata, perché sapete che ha una figlia, una famiglia e quant'altro. Molto strano, estroso e poi eclettico, nel senso che comunque è capace di fare tutto. Ma io lo definirei camaleonte Jovanotti. Se provate a pensare, faceva il rap, poi ha fatto le canzoni quelle un pochettino così, quelle dolci, quelle lente, poi è ritornato un po' di nuovo sul pop e quant'altro, e ora insomma sta continuando a riempire non soltanto i palazzetti o gli stadi, ma anche le spiagge con il Jova Beach Party. Quindi un grande complimento va assolutamente a questo artista, ma veramente merita probabilmente di vedere questo film diretto dai suoi collaboratori Dario Zonta e Carlo Zoratti. Non so se li conoscete, ma sono due persone che hanno girato negli ultimi anni insieme con lui per realizzare questo docufilm, che sarà al cinema dal 26 di novembre. Pacini, io e te andremo a vedere il docufilm su Jovanotti, ma adesso ci fermiamo un attimo.
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

Cole Curry, Whisper. Allora, leggo che stanno tornando le carte, i giochi da tavolo, soprattutto i giochi con le carte, e i giovani le riscoprono. Qui non sono soltanto il passatempo lì magari ammuffito, rimasto dentro il cassetto, che le usano soltanto i nonni, ma bensì stanno ritornando, e sembra che non siano proprio tutti con la testa dentro lo smartphone. A quanto pare i giovani lo stanno riscoprendo proprio come passatempo. Ci sono articoli che ne stanno parlando, insomma, un po' in ogni dove. Ma tra l'altro la cosa bella è che ci sono anche ragazzi giovanissimi, tipo 15-16 anni, che stanno giocando. Vince il burraco, cioè il burraco è quello più diciamo giocato, frequentato. Ma insomma poi c'è Briscola, c'è Scopa, c'è Ramino, c'è 3-7, poi ci sono le carte quelle regionali, no? Tipo le trevigiane, le napoletane, le piacentine, e lì veramente ce n'è di tutto. Ma la cosa bella è che un pochettino si ritorna a stare insieme, questo è l'aspetto bello. Quindi a parlare, a sfidarsi, a prendersi in giro, a dire quel famoso "hai barato, no, tocca a me, non tocca a te", a usare la memoria, strategia, intuito, perché la usi per vincere, devi pensare, devi tenere la memoria. Se tu giochi a briscola devi sapere quali sono i carichi che scendono, che vanno, capito? Quindi là è tutto utile. Vabbè, insomma, una cosa bella. Dicevo che il burraco è quello che più di tutti, diciamo, sembra che esista una vera e propria comunità di appassionati, perché riescono ad organizzare il burraco ovunque, da sulla spiaggia, sulla collina, stendono il tappeto, come si chiama? Non il tappeto, aiutami. La copertina, e giocano a burraco. Quindi, insomma, signori, continuiamo a giocare. Io, insomma, pace all'anima sua, mia nonna mi ha insegnato a giocare. Grazie nonna, grazie per sempre. Andiamo con Alicia Keys.

0: su Company. Allora, signori, le 21:34, noi le promesse le manteniamo, di quella di leggervi il risultato in diretta. Insomma, niente di che, oggi gioca l'Italia contro la Turchia, 1-0 per l'Italia. All'intervallo finisce così il primo tempo. Per quanto riguarda la Nations League, vedremo poi cosa succederà nel corso quantomeno della prossima mezz'ora, perché noi rimarremo qui con voi fino all'ora 22, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino, il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Company. Company. Yes. Company. Yes. Company. Yes.

Jones con Sugar su Company. Lo sapete che la mente quando lavora, quando pensa, crea delle cose incredibili? Ma la cosa incredibile qua è che è talmente semplice e le cose semplici vincono sempre. La cosa è semplice, ma come mai non abbiamo fatto pensarci prima? Un'azienda produttrice di acqua, e la possiamo citare perché è un'azienda thailandese, si chiama Acqua Purra, era partner, è partner di un grosso evento a Bangkok che si chiama IROX. È una competizione che mette insieme corsa, allenamento funzionale e quant'altro. Cosa hanno pensato? Arriviamo lì con le nostre acque, le mettiamo in esposizione, facciamo da sponsor e poi insomma raccogliamo un po' di fee, eccetera. Ma perché farlo in maniera classica? Non pensiamo di utilizzare l'acqua come peso in palestra, punto di domanda. E qui si nasce questa idea di creare questo piccolo manubrio, questa piccola maniglia da utilizzare come si utilizza il kettlebell. Avete presente cos'è il kettlebell? Ok? Sono praticamente i pesi che tu alzi, queste maniglie che tu prendi, tu alzi e poi aggiungerci i pesi, chiaramente. E hanno fatto la stessa cosa. Nel loro stand ci sono praticamente due configurazioni, la prima con quattro bottiglie che si arriva a circa 700 millilitri e pesa 3 kg, ed è una cosa. E poi se tu aumenti le bottiglie, arrivi al litro, arrivi anche a 6 kg. Consiglio da dare al nostro Stefano Ferrari, perché lui insomma sa di queste cose. E com'è nata sta cosa? È nata semplicemente con quattro video, come al solito, social, tutto diventa virale e perché no, presentiamoci così alla fiera, o meglio alla competizione IROX a Bangkok. Stanno chiedendo se è in vendita anche questa cosa. Perché no? Che io poi la vedo così, no? Tu usi, fai tutti i pesi che vuoi, poi apri il tappo e bevi, così la utilizzi per, cioè, nello stesso, no? Nello stesso momento la utilizzi per due funzioni, due piccioni con una fava, Pacini, capito? Poi prendi altra acqua purra, in questo caso le aziende di acqua all'ascolto ci stanno già pensando, mi raccomando, partner Radio Company, non prendete l'idea così facile, perché noi qua insomma spremiamo le meningi per poter fare questo programma. Arriva Max Pezzali con Le Ali.

0: quasi alla fine della puntata di questa sera. Sapete che cos'è l'esterovestizione? È molto semplice, sono le macchine, le auto che vengono utilizzate stabilmente in Italia ma che hanno targhe, assicurazioni estere. Fenomeno successo soprattutto a Napoli, in Campania, ed ora se ne ritorna a parlare, perché tu vedi una macchina con targa polacca e dici: è un polacco che passa di qua. Non è proprio così, non è sempre così. Il Financial Times ci ha messo un po' gli occhi sopra per riuscire a capire. La prima cosa che esce, che si vince, è che si possono risparmiare tantissimi soldi, anche perché non paghi il bollo, anche se adesso per un periodo, no? Prossimo anno la Meloni ha detto: non pagate il bollo su certe cilindrate, su certi motori che hanno un tot kilowatt. Ma ok, la gente sta cercando di risparmiare, questo è il discorso. Poi hai un'assicurazione extra, ma e se mi succede qualcosa? Beh, lì non lo so, alzo le mani. Però magari se ti va sempre dritta risparmi un sacco di soldi. Effetto crisi, mancano soldi sempre di più. Un altro feedback in quella direzione. Vabbè, dai, che sta facendo l'Italia, Pacini? Tu sei informato?
1: No,
0: dovrei essere informato io, giusto? Siamo ancora sull'1-0, però l'Italia ritorna con uno spirito, dopo l'1-1 con la Francia, che ci davamo tutti per spacciati, ritorna con uno spirito un pochettino più motivato, mettiamola così. Speriamo vada bene, a tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

0: Bolsa chiude la puntata di questa sera del lunedì delle cose da pezzi qua su Company. Nel frattempo il Dall'Ara di Bologna, Italia 1 Turchia 0, gol di Scamacca al 26esimo del primo tempo. Allora siamo arrivati alla fine, caro Gianluca Pacini, ritorneremo domani sempre puntuali alle ore 20. Io vi abbraccio e vi voglio bene, buonanotte, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:30.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
8: Radio Company Time.